0: Bond.
1: Jan Berg.
2: Max. Vera Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max.